Vedi a me vani da su. E qualche manuale va a si sulla. Sa se rani di mi dima fu. E rani è. Tu ne vuoi o bane si mi eva. Sa vani mi. Oh. Che diamo con la mia.